0: E te ne vanno da chi?
1: La Sarmila Vilesuzi Zostion, c'è una regidiona vagata. La Yama Vistis con i barbiti gorsu, non li possiamo appena di girano, sai li clagge, c'è il samaita. Asta Navaste, va Christian per governo volontario, Sarmila Tafa Magazzi. Wahali pani, ekdamai mitchhi gidgyal karyakrambata chutisaknu bhayeko chha, tapai pani fatafat phone dial gardai gernus, tara yeti bela chahi hami karyakrammai arko mitchhi git tarfa lagchhau, git pachi hami chhoto byabsayik bistram tarfa janchhau, bistram pachi feri aaunchhau, radio sundai garnu hola.